caleta de pescadores el Quisco con solcito. Cartagena con solcito. Yoyeo. Avenida Chile, Yoyeo, Expedito con solcito.